0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 4.
1: Ora esatta. Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good.

0: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia, ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche.

0: Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: A inizio una nuova settimana, un lunedì 24 agosto sulla Puglia, con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico, il tutto con caldo di piena estate e in accentuazione. Nelle aree interne si toccano e si superano picchi di 35-36 gradi e con anche afa accentuata, un caldo che si farà sentire anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. Soffierà ancora un po' di vento a inizio giornata dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica, poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard. Dieci bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità. Disco novità.
4: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, affiliato studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, broker assicurativo tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: Disco Novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: A inizio una nuova settimana, un lunedì 24 agosto sulla Puglia, con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico, il tutto con caldo di piena estate e in accentuazione. Nelle aree interne si toccano e si superano picchi di 35-36 gradi e con anche afa accentuata, un caldo che si farà sentire anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. Soffierà ancora un po' di vento a inizio giornata dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica, poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 24 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, uno dei 12 discepoli di Gesù, patrono di lavoratori della pelle, calzolai e macellai. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 79 d.C., l'eruzione del Vesuvio. Secondo la tradizione storiografica classica, il Vesuvio si risveglia con violenza, seppellendo sotto una coltre di cenere e lapilli la città di Pompei, Ercolano e Stabia. Nel 410 le truppe dei Visigoti, guidate da Alarico I, entrano a Roma e la saccheggiano per 3 giorni, un evento dallo shock epocale che segna l'inizio della fine per l'impero romano d'Occidente. Nel 1572 a Parigi ha inizio la strage degli Ugonotti, i protestanti francesi sterminati su ordine della corona cattolica durante le guerre di religione. Infine nel 1995, chissà se qualcuno ancora se lo ricorda, Microsoft lancia sul mercato Windows 95, il sistema operativo che cambierà per sempre l'informatica domestica, introducendo per la prima volta il celebre pulsante Start e la barra delle applicazioni. Ed è tutto, auguriamo a tutti voi una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report in studio Massimo Bonella. Andremo ad ascoltare una breve estrapolazione di un lungo intervento che un noto personaggio, mi riferisco al segretario del sindacato Fisi, Ciro Silvestri, aveva realizzato nel corso di una conferenza. Molto interessante le sue parole. Ascolteremo un breve estratto. Sentiamo subito il nostro servizio.
3: Nella premessa ha fatto delle considerazioni politiche sul potere che credo sia il caso di approfondire, perché se siamo qui è proprio perché insomma il potere, adesso insomma non lo definiamo nelle sue diramazioni, ma il potere in qualche modo ha dato vita ad una rivoluzione, in qualche modo noi dobbiamo cercare di dare vita ad una controrivoluzione per riportare le cose lì da dove siamo partiti. È tutto per me per quanto mi riguarda, anzi anche spiego perché c'è un sindacato qui, perché altrimenti viene il dubbio che c'entra un sindacato con le questioni scientifiche che si vogliono trattare. Intanto da quando presiedo io il sindacato ho fatto una piccola modifica, che non siamo più un sindacato di semplice tutela del diritto del lavoro, cosa legittimissima, ma siamo un sindacato di tutela del diritto umano, e tutto ciò che deve essere tutelato e che riguarda l'umano è una questione che ci riguarda da vicino. E siccome appunto ci riteniamo un contropotere, il contropotere in questo caso, abbiamo sposato una serie di cause che normalmente con le vicende sindacali non c'entrano. Sosteniamo la raccolta di firme per i cieli blu, abbiamo fatto diffida al Ministero della Sanità e alla Regione Veneto sulla questione vaccinale del pollame, insomma, degli animali. Sosteniamo la battaglia per l'eliminazione dei finanziamenti ai giornali e facciamo altre iniziative che non partono dal nostro sindacato, ma che attraverso il sindacato come strumento di sovranità popolare noi la esercitiamo, perché la sovranità popolare va esercitata, non va richiesta, perché altrimenti diventa una concessione. E siccome noi riteniamo che di concessioni non ne abbiamo bisogno, altrimenti ritorniamo all'età feudale, voglio dire, se c'è stata un'evoluzione umana la dobbiamo accettare in tutte le sue forme, quindi noi non facciamo richieste ed esercitiamo semplicemente i nostri diritti, tanto da essere stato l'unico sindacato che alla data del 11/3/2020, la dichiarazione della falsemia, ve la ricordate, quando gli organismi mondiali si sono riuniti ed hanno dichiarato lo stato di falsemia mondiale. Che cosa è successo? In noi, ma in tanti, in diversi milioni di italiani, vengono stimate attorno ai 3-5 milioni di italiani, è successo che si è attivato quel sistema che normalmente nell'organismo viene chiamato gli anticorpi. Abbiamo agito come delle sentinelle, senza avere particolari conoscenze scientifiche, senza, come dire, approfondire, così come ha potuto fare il professore Tritto, il professore Tarro, Henderson, tanti amici che io stimo tantissimo. Noi non le avevamo queste conoscenze, però abbiamo avvertito che c'era qualcosa di strano, qualcosa che non ci convinceva, perché era diventato un coro, insomma, di tutte le cose, cioè addirittura, come dire, siamo stati ridotti allo stato di fanciulli, ci dicevano anche come lavarci le mani, insomma, come respirare, come fare l'amore. Quindi voglio dire, siamo arrivati al teatro dell'assurdo, e là si è attivato quello che appunto io dico è un dono che ci viene dalla natura, che è quello dell'intelligenza. Abbiamo detto, noi non abbiamo particolari doni, non abbiamo la capacità sicuramente di salvare il mondo, ma siamo delle sentinelle e diamo l'allarme. E da quell'allarme sono nate tante cose, compreso la piazza di Trieste. Questo per capirci a che cosa serve un sindacato, quando fa il sindacato seriamente, ovviamente, perché per chi non lo sapesse, sindacato è una parola composta che deriva dal greco siundiche, insieme per la giustizia, e là dove c'è di difendere la verità c'è sempre una causa di giustizia. Quindi questo per noi è il sindacato. Prendo ancora un minuto sulla questione politica e poi torno al tema, insomma, dell'incontro di stasera, ma un minuto è necessario. Ovviamente stavamo parlando di quei 3-5 milioni di italiani che hanno capito che c'era qualcosa che non andava, che probabilmente era un esperimento anche di natura sociale, che stavano cambiando un po' le regole del gioco, e che ci siamo attivati. Abbiamo trovato diverse forme poi di partecipazione. Ovviamente poi, passata l'emergenza diciamo stavolta pandemica, giusto per accontentarle, passata quell'emergenza, ognuno ha trovato una via diversa, perché il potere poi ha questa abilità di saperci dividere bene, quindi ha trovato tanti temi interessanti, ha trovato il tema della pace e della guerra, ha trovato il tema delle energie, se volete stare freschi o volete fare la guerra, ha trovato il tema delle scie chimiche, ha introdotto tutti i problemi seri per dividerci in tanti piccoli gruppuscoli, perché sanno benissimo che siccome la democrazia si esercita attraverso i rapporti di forza, più siamo divisi tra di noi e più non riusciamo ad incidere. E allora io faccio lo stesso invito: siccome noi sosteniamo tutte le battaglie di tutti i gruppi, perché le riteniamo tutte quante priorità e tutte quante legittime, chiedo che tutti quanti gli altri sostengano l'unico sindacato che ha capito che c'è un trucco nell'organizzazione di queste cose, perciò è importante sostenere Fisi.
2: Riprendiamo subito da studio. Ecco, vi ho voluto far sentire questo breve passaggio perché credo che ci sia veramente da riflettere. Dunque, lui è Ciro Silvestri, segretario del sindacato Fisi, oltre che essere anche giornalista e insegnante. Abbiamo avuto, aveva fatto accenno, no, alla pandemia. Ecco, io ricordo solamente una cosa, fra le tante che potrei ricordare di anomalie, che si poteva curare, ci sono stati degli esempi importanti di persone che sono state curate con risultati davvero importanti, e i medici che curavano queste persone, alcuni di loro sono stati radiati. Un esempio per tutti, visto che è venuto fuori alla luce del sole, non è una novità, è il dottor Riccardo Schumski, ok, della provincia di Treviso, che sicuramente anche in Sud Italia, centro-sud Italia, ne avete sentito parlare. Questo è l'esempio palese che nessuno può dire non è vero. Ecco, una persona che il suo scritto l'ha intervistata, l'intervista c'è sul canale YouTube di Pianeta Oggi TV, dove praticamente lui ha curato un numero importante di persone che erano anche in alcuni casi già in stato avanzato. Quindi che i dottori curino con successo e vengano radiati, io credo che questo sia veramente incredibile e altresì pazzesco. Io mi fermo qui, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Un saluto da Massimo Bonella.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Ma che bel saltone indietro nel tempo, era l'anno 1979 e loro hanno The Neck con Mai Scirona, uno dei riff di chitarra che tutti conoscono, non poteva che fare grande questa canzone, però è difficile poi ripetersi, infatti loro sono stati una vera e propria meteora. A proposito, durante questa programmazione vi proporrò altri grandi successi del passato, ma i protagonisti sono stati delle vere meteore. Beh, dopo ne sentiremo veramente di belle. Un grazie per aver scelto la nostra radio. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì,
1: proprio se non ci avete un cazzo da fare ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: stato veramente un piacere rivedere sul palco, anche se con le stampelle, Noemi. Bentornata Noemi, siamo veramente felici di questo. Beh, è stata vista brutta cadendo dal palco, ma ora è risalita con la sua solita grinta e sta continuando.
1: Troppo forti! La devi smettere, sono 7 anni che ci stai a rompere le timpani, dai e smettila! Oh, non la famo più, eh!
0: 7 anni di radio e chitarra elettrica a tutto volume, giorno e notte, ha causato ai vicini disturbi del sonno e ronzia alle orecchie. Ora però Kazunori Yokoi, di 61 anni, è stato arrestato. Questo accade in Giappone, esattamente a Kyoto. L'accusa, secondo quanto riferito dalla polizia locale, di aver esposto 3 residenti del suo condominio tra i 60 e 80 anni a musica e suoni assordanti dal giugno del 2019 fino a luglio di quest'anno. Queste persone, vittime degli altissimi decibel di Yokoi, avrebbero sviluppato sintomi legati alla privazione del sonno e forme di depressione. Ma ci hanno pensato un pochino prima di arrestarlo, poi dicono che è lenta la giustizia italiana. Bah.
2: Troppo forti. Troppo forti.
0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio e ora arriva una novità discografica fresca fresca, il nuovo singolo di James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Troppo forti.
1: Sa roba, sound check.
2: Prove di successo.
3: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale il giovane cantautore romano Tiziano Coccia, in arte Voliera, e ci propone il nuovo singolo, Occhi Grandi.
4: Sound check. Prove di successo.

Pensa forse adesso staremmo ridendo, tenendo per mano un futuro diverso, invece di avere la faccia nel cesso, provando a sputarci dentro un sentimento.

0: Bolliera ci ha proposto il nuovo singolo Occhi Grandi.
1: Sa roba, sound check. È lunedì 24 agosto 2026. La chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana.

Il pianeta del Sistema Solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

si alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard. Bodyguard, senti bodyguard. Sono bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Botica. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurine Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità. Disco novità.
4: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, affiliato studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, broker assicurativo tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: Disco Novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia. Ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: A inizio una nuova settimana, un lunedì 24 agosto sulla Puglia, con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico, il tutto con caldo di piena estate e in accentuazione. Nelle aree interne si toccano e si superano picchi di 35-36 gradi e con anche afa accentuata, un caldo che si farà sentire anche nella notte e al mattino, con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. Soffierà ancora un po' di vento a inizio giornata dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica, poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Sono le 10:59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

Siamo qui anche questa settimana con On Air. Cari amici, bentornati a questa prima puntata dedicata ovviamente al miglior mercato indipendente, ma quest'oggi ci siamo concessi anche qualche analisi ovviamente di canzoni di successo del momento e un tuffo nel passato con, secondo il nostro punto di vista, i migliori evergreen.

Con Ellin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio, il suo progetto musicale nato nel 2022 unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Aria Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un capolavoro d'avanguardia pop estratto dall'iconico album Mondi Lontani, No Time, No Space. Siamo nel 1985. Franco Battiato, un viaggio sonoro straordinario che fonde elettropop raffinato, suggestioni mistiche e sonorità cosmiche. Il brano trasporta l'ascoltatore in una dimensione senza tempo né spazio, grazie ad un arrangiamento elettronico ritmato, synth luminosi e l'inconfondibile tocco di Giusto Pio. Battiato gioca con la voce, alternando l'italiano all'inglese e sovrapponendo cori quasi lirici e un beat synth pop travolgente ed elegantissimo.

Ritmo travolgente, sound urban, latino impeccabile, la testa gira di Fred De Palma ha tutte le carte in regola per diventare una fissa radiofonica. L'artista torinese conferma la sua leadership nel connettere il reggaeton alle sonorità pop italiane.

presenta Odio, un brano che racconta il rischio di perdere se stessi quando il bisogno di essere amati e accettati diventa più forte della propria identità. Attraverso un testo diretto e intenso, il cantautore affronta i temi della dipendenza emotiva, del condizionamento e della fragilità delle relazioni contemporanee.

tuffo perfetto negli anni 60 con Dandy degli Herman's Hermit, una delle perle più brillanti e raffinate del British Invasion firmata Ray Davies dei Kings. Il brano è un ritratto ironico, scanzonato, del tipico playboy dell'epoca, confezionato con quell'inconfondibile stile beat pop britannico che ha reso celebre la band di Peter Noone.

dei picchi più alti della storia della musica italiana. Anna e Marco di Lucio Dalla, dall'album capolavoro del 1979. Lucio Dalla è un romanzo cinematografico trasformato in canzone, capace di fotografare l'America periferica e urbana dei giovani di fine anni 70 con una poesia disarmante. Il brano è una meraviglia di dinamica, arrangiamento, parte sottovoce quasi intima, con una chitarra arpeggiata e la voce narrante di Dalla che disegna i due protagonisti nelle loro solitudini. Anna, che vorrebbe andarsene, Marco, che a ballare sembra un cane.

0: con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture dal 26 agosto al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
33: Sei su On Air, dove i nuovi suoni prendono vita. Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.

voce che ormai abbiamo imparato a conoscere. Stiamo parlando di Michele Camillò con Boomer, il singolo del cantautore pubblicato il 3 aprile del 2026. Il brano, nato durante un periodo di forza burnout, crisi personale alla fine del 2025, affronta il tema del conflitto generazionale, mettendo in scena un vero e proprio dialogo scontro. La canzone contrappone due figure simboliche.

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, è un artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. Yes Come On è un brano dal carattere brillante ed energico che racconta l'incontro con qualcosa di assoluto e senza tempo.

Un classico intramontabile dell'alt rock dei primi anni 2000, Maybe Tomorrow degli Stereophonics, è una gemma di rara eleganza, sorretta da un'atmosfera soffusa e malinconica ma profondamente avvolgente. Il brano mette in primo piano la voce graffiata e inconfondibile di Kenley John, che si muove con naturalezza su una trama acustica lenta, arricchita da sfumature soul e da un organo Würzler che dà al pezzo un respiro quasi calmo e rassicurante.

chiudere con Per sempre sì di Sal Da Vinci, un brano che celebra l'amore attraverso la tradizione della grande canzone d'autore melodica campana, contaminata da una produzione pop moderna e orchestrale. L'artista napoletano sfoggia tutta la sua potenza vocale e la sua carica interpretativa, trasformando una promessa d'amore in un inno travolgente di grande impatto emotivo.

0: questi giorni e mi...
1: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore, nel tempo è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Ad On Air, perché lo faccio.
2: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio, un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio, mentre fuori i numeri restano piccoli e i grandi risultati non arrivano mai. Anche se le canzoni hanno il diritto di esistere, a prescindere dal pubblico che trovano, ma io personalmente

siamo giunti veramente al termine di questa prima puntata della settimana, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dalmuto. Ciao.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Bodyguard, bodyguard, bodyguard, bodyguard, bodyguard, tutti bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Associazione Eredi della Storia.

0: È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana, un lunedì 24 agosto sulla Puglia, con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico, il tutto con caldo di piena estate e in accentuazione. Nelle aree interne si toccano e si superano picchi di 35-36 gradi e con anche afa accentuata, un caldo che si farà sentire anche nella notte e al mattino, con valori minimi diffusamente prossimi ai 27-28 gradi. Soffierà ancora un po' di vento a inizio giornata dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera adriatica, poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'Organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883, il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Radio Idea.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Bam Bam Bambina.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 24 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, uno dei 12 discepoli di Gesù, patrono di lavoratori della pelle, calzolai e macellai. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 79 d.C., l'eruzione del Vesuvio. Secondo la tradizione storiografica classica, il Vesuvio si risveglia con violenza, seppellendo sotto una coltre di cenere la Pilli, la città di Pompei, Ercolano e Stabia. Nel 410 le truppe dei Visigoti, guidate da Alarico I, entrano a Roma e la saccheggiano per 3 giorni, un evento dallo shock epocale che segna l'inizio della fine per l'impero romano d'Occidente. Nel 1572 a Parigi ha inizio la strage degli Ugonotti, i protestanti francesi sterminati su ordine della corona cattolica durante le guerre di religione. Infine nel 1995, chissà se qualcuno ancora se lo ricorda, Microsoft lancia sul mercato Windows 95, il sistema operativo che cambierà per sempre l'informatica domestica, introducendo per la prima volta il celebre pulsante Start e la barra delle applicazioni. Ed è tutto, auguriamo a tutti voi una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bo-

0: tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Disco Novità.
5: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
6: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
17: No.
15: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
19: È un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
17: Mi sento fortunata.
18: Il premio Oscar Angelina Jolie.
19: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
17: Non so come dirlo a mia figlia.
22: Metta la sua vita in pausa per un po'.
18: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
23: Non gliela daremo vinta.
18: Couture dal 26 agosto al cinema.
24: Hey Bugs!
18: Cinema.
24: Hey Bugs!

0: salute e ben ritrovate gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico nelle prossime ore anche nella giornata di domani sulla Puglia. Il tempo di conseguenza asciutto con estesi rasserenamenti. Si attenua nelle prossime ore la ventilazione da nord sul Salento, ma nella giornata di domani rinforzerà questa volta dai quadranti meridionali, sia sulla fascia ionica sia su quella adriatica. Per il resto domani sarà un'altra giornata con tempo asciutto ed assolato, il tutto con caldo in accentuazione. Difatti nelle aree interne le temperature massime in aumento saranno anche prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sul Foggiano ed anche su Taranto. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia, ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: sono il leader.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico nelle prossime ore anche nella giornata di domani sulla Puglia. Il tempo di conseguenza asciutto con estesi rasserenamenti. Si attenua nelle prossime ore la ventilazione da nord sul Salento, ma nella giornata di domani rinforzerà questa volta dai quadranti meridionali, sia sulla fascia ionica sia su quella adriatica. Per il resto domani sarà un'altra giornata con tempo asciutto ed assolato, il tutto con caldo in accentuazione. Difatti in mille aree interne le temperature massime in aumento saranno anche prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sul Foggiano ed anche su Taranto. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi, in questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica d'inchiesta, affrontiamo un tema che torna puntualmente a straziare le nostre coscienze, in particolare durante la stagione estiva: l'abbandono e il maltrattamento degli animali. C'è un'immagine simbolo che purtroppo continua a ripetersi lungo le nostre dorsali stradali e autostradali. È l'immagine di cani lasciati soli nelle campagne arse dal sole, nelle aree di sosta o, nei casi più drammatici e spietati, legati a un guardrail senza alcuna possibilità di fuga o di scampo. Scene inaccettabili che non dovrebbero più appartenere a una società che si definisce evoluta e civile. Un cane abbandonato non comprende il motivo per cui la persona di cui si fidava ciecamente sia improvvisamente scomparsa. Continua ad aspettarla per ore, a volte per giorni, nello stesso identico punto, rischiando la disidratazione e la morte. Oppure si spinge ad attraversare pericolosamente le carreggiate nel disperato tentativo di ritrovare la propria famiglia. In questo modo, l'atto irresponsabile dell'abbandono si trasforma non solo in una tragica condanna per l'animale, ma anche in un grave e concreto pericolo per la sicurezza di tutti gli automobilisti. Ma l'inchiesta di questa settimana vuole andare oltre la superficie. Il fenomeno dell'abbandono non è semplicemente un'emergenza estiva improvvisa o imprevedibile. Si tratta di un problema strutturale e culturale ben più profondo, che parte spesso da un acquisto impulsivo o superficiale, magari pensato come un attraente regalo di Natale, e che finisce mesi dopo in una tragedia silenziosa. Se osserviamo i dati ufficiali, la dimensione del problema appare in tutta la sua gravità. Il Ministero della Salute individua nella prevenzione del randagismo e nella lotta ai maltrattamenti due obiettivi sanitari e sociali prioritari. A darci un quadro ancora più preciso e recente sono i dati del rapporto Animali in Città di Legambiente. Analizzando la situazione nei canili rifugio di oltre 200 comuni monitorati, emerge che più di 2 cani su 10, tra quelli entrati nelle strutture, non sono stati né adottati né restituiti ai proprietari né reinseriti sul territorio come cani di quartiere. Parliamo di migliaia di animali che restano letteralmente invisibili e bloccati per anni nel circuito dei rifugi. Di fronte a questo scenario, la risposta non può essere affidata soltanto al senso di responsabilità dei singoli. Servono controlli capillari sul territorio, sanzioni severe e strumenti di tracciabilità certi. Ma attenzione, per cambiare davvero le cose, non serve necessariamente legarsi al microchip, che per molti piccoli animali o specie esotiche risulta difficile, invasivo o privo di regolamentazione. La vera svolta giuridica può essere un meccanismo autonomo ed alternativo: l'introduzione di un certificato ufficiale di affidamento e cessione, del tutto simile ai documenti di possesso usati per la normativa CITES dei carabinieri. Un documento semplice che traccia la proprietà e responsabilizza chi accoglie l'animale. La novità rivoluzionaria sta nel colpire la mancata detenzione non dichiarata. Se sei l'ultimo affidatario registrato e durante un controllo l'animale non è più con te, o esibisci il certificato di cessione al nuovo proprietario oppure il certificato di decesso firmato da un veterinario. In caso contrario, scatta automaticamente la denuncia penale per abbandono di animale. In questo modo, l'impunità dei regali fatti con leggerezza o delle sparizioni misteriose finisce per sempre. Questo strumento di trasparenza frenerebbe drasticamente anche gli abbandoni invisibili, di cui si parla troppo poco, quelli che coinvolgono i conigli domestici e le specie esotiche. Nell'immaginario collettivo si è radicata la falsa e pericolosa convinzione che un coniglio o una tartaruga possano essere semplicemente liberati in campagna, quando la loro gestione diventa complessa. Niente di più falso. Un coniglio nato e cresciuto in casa, una volta rilasciato in natura, è condannato a una morte rapida per stenti o attacchi di predatori. Allo stesso tempo, la liberazione incontrollata di specie esotiche altera i delicati equilibri della nostra biodiversità. Non dobbiamo poi dimenticare il capitolo doloroso della violenza deliberata: animali feriti, torturati o avvelenati. I dati del rapporto Ecomafia indicano oltre 7.000 illeciti penali all'anno contro animali selvatici e domestici. Numeri che dimostrano come questo fenomeno sia intrecciato a contesti di illegalità, contro cui il rafforzamento dei controlli, l'uso del portale nazionale di medicina forense e veterinaria del Ministero della Salute diventano armi indispensabili. L'affetto e l'empatia non possono essere sentimenti stagionali. Un animale non è un regalo da restituire e non è un capanno da sgomberare quando cambiano i nostri piani. Accogliere un animale significa assumersi una responsabilità legale e morale che dura per tutta la sua vita. Possiamo continuare a parlare di progresso e tecnologia quanto vogliamo, ma la vera misura della civiltà di un popolo si riscontra nel modo in cui tratta gli esseri viventi più vulnerabili. Il futuro che costruiremo e che lasceremo alle prossime generazioni sarà fatto anche di ciò che avremo scelto, con legalità e rispetto, di proteggere e non distruggere. Invito tutti voi lettori e ascoltatori a pretendere sempre la tracciabilità dei vostri animali, a denunciare gli illeciti e a rimanere sempre vigili e informati. Grazie per aver seguito questa inchiesta di IDEA News. Da Emiliana un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
1: IDEA News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità. Disco novità.
4: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, affiliato studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, broker assicurativo tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: Disco Novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
2: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
1: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
5: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Ehi,
14: sei, Bugs?
15: Che succede, amico?
14: Parla del film.
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn.
15: Esagerato come sempre.
1: Radio Idea.

0: benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico nelle prossime ore anche nella giornata di domani sulla Puglia. Il tempo di conseguenza asciutto con estesi rasserenamenti. Si attenua nelle prossime ore la ventilazione da nord sul Salento, ma nella giornata di domani rinforzerà questa volta dai quadranti meridionali, sia sulla fascia ionica sia su quella adriatica. Per il resto domani sarà un'altra giornata con tempo asciutto ed assolato, il tutto con caldo in accentuazione. Difatti nelle aree interne le temperature massime in aumento saranno anche prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sul Foggiano ed anche su Taranto. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Velvet.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sicuro innamorati manganelli sono inutili.

0: certe bodyguard. Bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
4: Disco Novità.
5: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
6: Radio Idea.
7: Salida del vuelo con destino a la

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico nelle prossime ore anche nella giornata di domani sulla Puglia. Il tempo di conseguenza asciutto con estesi rasserenamenti. Si attenua nelle prossime ore la ventilazione da nord sul Salento, ma nella giornata di domani rinforzerà questa volta dai quadranti meridionali, sia sulla fascia ionica sia su quella adriatica. Per il resto domani sarà un'altra giornata con tempo asciutto ed assolato, il tutto con caldo in accentuazione. Difatti nelle aree interne le temperature massime in aumento saranno anche prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sul Foggiano ed anche su Taranto. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: È mezzanotte.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 25 agosto. Ariete, la giornata inizia con la luna che ti spinge ad essere più concreto e concentrato sui tuoi obiettivi. Mercurio entra in Vergine e ti invita a fare ordine sul lavoro. Toro, la luna favorisce la concretezza e ti aiuta a mettere a fuoco ciò che vuoi davvero ottenere. Nel pomeriggio potresti sentire il bisogno di cambiare una situazione. Gemelli, la prima parte della giornata può essere dedicata alle responsabilità e alle questioni familiari. Dal pomeriggio però diventerai molto più curioso e disponibile anche in amore. Cancro, la luna in Capricorno mette in primo piano il rapporto con gli altri e può renderti più sensibile. Mercurio in Vergine favorisce dialoghi e chiarimenti. Leone, la giornata comincia con la luna che ti chiede responsabilità e concretezza, ma in serata può rendere più vivace la sfera dei rapporti sentimentali. Vergine, il sole è già nel tuo segno e oggi arriva anche Mercurio, il tuo pianeta guida, pronto a renderti più forte e capace di ottenere grandi risultati anche sul lavoro. Bilancia, la luna apre la giornata portando attenzione alla casa, alla famiglia, alle questioni personali. Quando passa in acquario ti donerà maggiore leggerezza. Scorpione, la luna in mattinata ti regala concretezza e capacità di concentrarti su ciò che conta veramente. Mercurio in Vergine favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, la giornata parte con la luna che ti invita ad occuparti di denaro, ma soprattutto di questioni pratiche e lavorative. Nel pomeriggio si riaccende invece la voglia di movimento e comunicazione. Capricorno, la luna ti rende protagonista della prima parte della giornata, amplifica la tua determinazione. Quando passa in acquario però ti fa sentire il bisogno di stare un po' da solo. Acquario, il passaggio della luna nel tuo segno cambia completamente il tuo umore e aumenta il desiderio di libertà. Mercurio in Vergine ti invita a fare chiarezza nelle questioni economiche. Pesci, la luna favorisce le amicizie, progetti e rapporti con le persone che condividono i tuoi stessi obiettivi. Mercurio invece rende centrali i rapporti, soprattutto quello di coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: È mezzanotte e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

Radio Idea.